e va chiamare di genio a le più di San Sofia e ti le chibones mi faccio holiday se non observa se si arriva mao e non c'è più di già mi pensi che qui è molto a buon fobia da Roma da yada e di show ne pre war se ne be ebe yon de ne be yon a home car ne be e di se di ebe se wani momenti e na woman so buaye e di show na abreo se no so abusia ene e ye June 13th July 13th rather. And July 13th, 2026, the year of our Lord, the Almighty that we worship, the Alpha and the Omega, the Omniscient and Omnipresence God, Jehovah Nisi, Jehovah El Shaddai. The children are young, pan with the birada, and in the friend of the children, young pong. And you must force you, yan, and I am me, the friend in your man. No, I go for it as you, one paper, so you be doing. Then you saw the drug, then you are so crank, I didn't be any so.

Johnny. Se non vedete Johnny, è vero mio. Santa Barakatos, Sekede Balagat.